0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Argentina, Soleá de Triana. A la guitarra, Eugenio Iglesias, del Foro Flamenco de Canal Sur Radio.
3: Dale, Eugenio.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Pérez de Triana con la guitarra de José Cala el poeta, Soleá de Triana de los Alfareros.